le porte lasciar, de chiude re gli occhi, i recchi, la bontà, se rene gli sciocchi non vuoi.

0: sapete quale lei più vi piace?
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se vestono.

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.

0: Maestro, una parola. Dimmi un po', si daranno fra le razze giumente più sfrenate.
1: Pazienza, amico mio, e non parlate.
0: Bene. Oh, il poeta è andato ad incontrare la buffa. Subito che qui capita, leggeremo il libretto.
2: Oh, io t'avviso, voglio che il nome mio dentro al libretto in disparte si metta fra le cornici.
0: Oh, per cornici, oh cara, ne avrai quante ne vuoi, stanne sicura.

0: A voi mi raccomando.
1: Non dubitar, vuo farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
0: Orsù, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina? Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
0: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni cena?

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra,

0: strega de buffa, ma sonato un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia davver maledetta sai.
0: Questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città.

venga il garofalo delle buffe d'Italia. Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il paese. Sta pur di buon umore. Il viaggio fu felice. Vuol venire in mia casa. Che ne dice? Cancaro, l'impresario comincia a concertare.

0: mamma sei forse incappata col pilota.
1: Ma poeta, che dici?
0: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e petulante.
1: E via, lascia gli scherzi.
0: Sappi, o cara,
1: che il mio Don Perizzolio fa tappare, ha fatto
0: un grande splendido libretto che unito con la musica del maestro Scagliotto

quello, preparlo a questo, preparlo a quello. E dal suon del ritornello, e dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. Giro, giro nei palchetti, parlo a questo e parlo a quello. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà. E dal suon del ritornello, gran silenzio si farà.

viva! E la gente a scuolo, scuolo, e la gente a scuolo, scuolo, brava, brava, finirà! Brava, brava, finirà! Brava, brava, finirà! Da me tosto si ripiglia. Miei signori, la sentite? È una

c'è la spada, c'è il bastone, che ha dovere, che ha dovere, che ha dovere di far star. C'è per Bacco, c'è il bastone, che ha dovere di far star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar. Si dirà poi domattina, l'impresario, l'impresario, l'impresario.

e ti facciano i fischietti. Che ti facciano i fischietti, c'è per Bacco c'è la spada, che ho dovere li fa star. C'è per Bacco c'è la spada, che ho dovere, che ho dovere, che ho dovere li fa star. Che ho dovere li fa star, che ho dovere li fa star. Stati allegra, mia carina.

0: piano, la fistola è strumento sul quale noi poeti facimmo sunatelle per i boschi. E Virgilio, perché teneva un cane che aveva una dolce voce, come l'ave vossignoria lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit. Ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la solfa. E

0: dire?
1: Verbi grazia, le ruote hanno bisogno d'essere unte a dovere. Mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
0: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
1: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date propine che l'hanno da pagare le canterine.
2: Ma io sono un tonore e mai ho preso

0: Ecco, e viene col maestro. Favoriscano! M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore.
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già ne sapete il merito.
1: Non importa, per adesso leggimmelo primato, acciò il maestro chiù non perda tempo.
0: Benissimo!
1: Il maestro e Fior di Spina sono agitati, non manca chi avrò certo da far da pacere.
0: Siedi, o caro, al mio fianco.
1: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
0: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
1: E novità, lasciatevi servire.
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura.
1: Preme l'indegna e finge indifferenza.
0: Rimassi da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso, e dopo quello salsi il sipario al suon del fischiariello. Questa è la prima botta, e la farà il maestro.

0: poco, dice bene.
1: Ho dovuto aspettare il parrucchiere, ed il solito mio è di stare lontano.

0: pur non dice mo.
1: Tu, prima?
2: Io sì.
0: Ma allora, mo s'afferrano. Ma via che non è niente.
1: Sei un asino tu.
2: Tu sei una bestia.
0: Una bestia dice bene. Oh, come sian cascati. Mo a busca l'impresario.
3: Veramente ci doveva pure essere.
1: Già, già, che già.
0: Ma figlia, siamo alla prima scena finalmente. Lei abbia la bontà, si segga e senta. A momenti io straccio lo primato e ce lo sbatto in faccia. Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro. A mano dritta, le cimerie grotte.
1: Che? Cos'è cimmerie?
0: Cimmerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno. Così è, dice bene! Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
3: Gnorno, questo lo dice Orazio Flacco.
0: Cielo mantiene l'acqua camosferro.
1: Quello è troppo indiscreto.
0: Ma sei matta?

0: Diavolo, grotte mare e capelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scocciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè.

che io dico, per certo han trovato il bandito, una buona giornata per restargo. Udite, ma questa volta non mi sfuggi, brigante, siete più fortunati di me. Ma c'è la notte alla